0: Un ponubius à Bel Arcouge, ici RCFM. Il est temps de prendre la direction d'Abia Udidouani pour notre dernière étape dans cette belle pieve et balanine. Aujourd'hui, nous sommes avec un éleveur caprin installé à Belgodère, originaire de Coste. Il nous accueille dans sa fromagerie au cœur du village de Belgodère. Il s'agit de Bernard Agostini.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantelci FM.
0: Una passione di famiglia. Bernard Agostini ha vissuto e vita i bassi di Zontenati.
2: Un marcio a buono, era un vartore nasco, non è privato così. Io sono sempre stato passionato per il suo mestiere. Portanto, manco per rire che lo faceva il suo mestiere. E io bevo passare cave, pecore, mi piaceva sempre così, sempre stato, posso mi cavare. Sono sempre stato attirato per il suo mestiere. Io sono di Agosto. Il mio arcivo a Bone e la mia mamma, falavo ad asco, si non origino, con le pecore, e colava montagnavo a su nasco. E montagnavo a su nasco, da asco, si non origino. Io mi sono giunto qui per la nostra casa, era appena troppa di Ugagola a Agosto, dunque mi compro un Belgué.
0: E qui in Belgué, Bernard Fage Ugagio Vresco.
2: Io fatto diemo, mi ha messo Ugagliato, un devatoide. Dopo che c'erano l'usero, e da l'usero veniamo il brucio. Ma va, non è bocchi i bruci. Io faccio sempre...

0: Bohemian Rhapsody avec Queen sur RCFM.
1: Du nouveau sur votre radio, ici RCFM. Vous pouvez à présent contacter votre radio comme votre famille ou vos amis en envoyant un message via WhatsApp. Enregistrez le numéro dans votre compte, le 04 95 32 22 22. Tout est permis, témoignages, infos pratiques, infos routes, coup de cœur. Et qui sait, peut-être que votre message passera à l'antenne. Ici RCFM.
2: Sur la route, au travail, à la maison.
1: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Catherine Viguier nous rejoint pour l'horoscope de ce vendredi. La Lune évolue, Catherine ?
3: La Lune évolue d'une tendance Terre à une tendance Air. Bélier, vous avez quelque chose à célébrer ou vous vous retrouvez entre amis et c'est parfait. Taureau, cette Lune éveille en vous l'envie de réussir, de vous élever dans la société. Gémeaux, une fin de semaine qui vous apporte davantage de bonheur que précédemment, eh bien laissez-vous porter. Cancer, en vous rapprochant de votre idéal, c'est ainsi que vous gagnerez en sérénité. Lion, la Lune valorise le secteur relationnel et ainsi, un rendez-vous pourrait être déterminant. Vierge, une journée pas forcément top et pourtant, vous avancez dans vos tâches et c'est déjà ça. Balance, une journée agréable. On vous complimente, vous êtes fier de vous, d'un enfant ou d'un amour. Scorpion, soyez solide, mais vous l'êtes. Il y a un enjeu d'ordre privé et vous y arriverez. Sagittaire, il y a ce côté conquérant en vous et une face plus secrète, parfois douloureuse. Ne la délaissez pas. Capricorne, vous allez peu à peu penser et agir pour vos finances et c'est une très bonne chose. Verseau, c'est au sujet de votre famille ou lieu de vie qu'il faut vous concentrer. De quoi a-t-elle besoin cette petite famille ? Poisson, il sera bon de faire le calme en vous, en solo ou bien accompagné, et de revoir ce qui compte vraiment pour vous. Et pour nous tous, on fait avec la météo du jour et on en ressort le meilleur.
2: Ici Matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
0: Hiering Razia Bede Segunoi, Sos, Yoreme Zoom. E beridruem u Paul Antonio Squarcini per un udiziale salute.
4: Salute Risof, salute a tutti.
0: E bultemu per principia nant l'aggressione di insegnanti e rimane uguliediu di Luciana.
4: Un scolare di terza vigna ad avere una esclusione definitiva attimpata, una decisione banale secondo la direzione di stabilimento, ma ha reagito di modo violento tanto un scolare ha insultato parecchi membri di un personale in anzio d'avere un'altercazione in cui un professore che aveva provato a pacciarlo, stumagati, l'insegnante ha dismesso un'ora la mattina in sostegno ai suoi colleghi. L'Eleo è convocato davanti a un consiglio di disciplina a settimana che viene.
0: Il Liceo Marittimo di Asti ha organizzato studio un'operazione di pulizia da Manta in Duburtu.
4: Ieri, Cristofo, una bella iniziativa a Soggi, Liceani, Ciutador e tutti i rani adduniti da sensibilizzare i mulizi in fondo dell'acqua. Sono stati trovitando romanzi sulle continari, trottinette elettriche. Jean-Charles Leonardi, consigliere comunitario in carica di raccolta di un mulizio, spiega a un microfono di Lola Ricciardi come sono accompagnati i giovani liceani in cui l'azione di spolusione di Uitiu Porto.
5: Oggi siamo qui per accompagnare il Liceo Marittimo per questa giornata di mettere un ballo tutto ciò che serve a pulire il mare. Vediamo che oggi c'è un po' di persone, i spegnivoghi, i giovani di liceo, il servizio di collecta del territorio di Agaba, la comunità di agglomerazione di Uastia, e tutto il mondo qui è da consenso per lavorare per il benessere di tutto il mondo.
0: E sempre in due mondo e due gadi, i rappresentanti di Scuola Gursa, Rigeu, di Eriser in prefettura.
4: Una riunione tra la Soggio, la collettività, il ritorato e il privato da parlare di l'avvena di scuola immersiva e a contrattualizzazione di 11 posti. Dopo si scambia, 6 posti sono stati accertati per quest'anno, mentre che 5 altri fermano in studio per la rientrata 2027-2028. La delegazione di Scuola Gursa ha diviso la tesi di famiglie di squadre educativi da usolare. La collettività di Corsica ha riaffermato il suo sostegno allo sviluppo dell'insegnamento immersivo in coordinazione con lo Stato e in rispetto di un quadro giuridico di finanziamento. Ascolteremo parecchi pareri nei prossimi notiziali. Una nuova riunione tecnica è prevista d'altronde Marco Ricchiveni.
0: E injustizia zola una di obruge su di avugila da di buretta di betto e iuigeri.
4: E Cathy Châtelain è stata interrogata nanta a sua persona, guardiana di prigione, a palesata sua partecipazione al doppio assassino di Jean-Luc Codaccioni e d'Antoine Chiligini di dicembre 2017. A lui ha designato una di zibuli all'aeroporto, fendo un bajo, prima che lo si avesse tomba. A sua personalità, di gatta complessa, ha indienato parecchie domande di l'avvocato generale di a presidente. Sinteremo i precisioni d'Olivier Castel a 7:30.
0: Continue di aggreo alla DMR di Ubumonte.
4: Dopo una riunione in nuova, rimane in qua direzione a governanza i rappresentanti dell'intersindicali STC, CGT e FO stimano di non aver ottenuto nessuna avanzata concreta. I salariati mantengono dunque aggreo e l'occupazione di usi di baleoni cominciati in marti denunciano una sgradazione di un clima sociale proasine secondo eli arresti di travali a Buzefo. I sindicati domandano sempre a partenza di adire Retrici, ma di nuovo, qui di un presidente e di un consiglio d'amministrazione. Ascolteremo una sindicalista nei prossimi notiziari, un articolo completo da Lidia, a Nanta uno scusito. E per compiere su notiziari, una data. Oggi ne avevamo l'8 di maggio, seguo in Muregia, a capitolazione dell'Alemagna nazi in 1945, mentre noi, omu come Muregia a tempo, a famosa battaglia di Ponte Novo in 1769, 257 anni fa, i truppe di Pasquale Bar. E perdiani petacquidi di Luigi Piombo, coniumato così il re la video 15, una data che marca la fine dell'indipendenza di Agurzega, proclamata 14 anni prima. Ogni anno l'associo per il ricordo di Ponte Novo come morre di questo avvenimento, ma senza opponerlo ai cerimonie della seconda guerra mondiale. Tommaso Marchetti, presidente dell'associo, chiamato da Helen Battini.
6: In tanto che paesano, per noi di Brasile che è importante. E in tanto che a Soggio, di noi, questo dovere di memoria che ci gommo assai. Dunque, siamo, oggi siamo, ci siamo qui, a noi a una parada, l'emmo lista, e fermo di maniera che la generazione che viene continueranno se ne si dice. Noi, per noi, di legge di Berthe di Ubonte, di ogni fa sa brugessio di la nostra messa e di ogni appone viori. Che lo sia nata a stella di a grande guerra, che lo sia nata a grosso di un ricordo per quelli di 69. Per noi è completamente vanno stesso esempio.
4: Allora, comincia a 2 ore dopo mezzogiorno, prima Pierre-François Marchiani darà una conferenza nata a Vedi Cattolica e Astoria, e dopo sono previsti una messa e una processione, poi una vedia vestiva, una manifestazione a parte a tutti quelli che si interessano al patrimonio storico di Agurzica. Ecco Cristofo, non passo primo notizia in lingua corsa, ci ritroviamo a loca un'ora.
0: Con piede a dopo, buon lontano.
4: A dopo.
0: Udam pou di stavini settimana, on sarà tanto al Udam pou l'ora odie, Udam pou sarà assai assonato su du mezzogiorno, stamano in uli so contunque abbastanza numerosi, e poi dunque du mezzogiorno, c'è l'udurchino in bordi mar, ma nuli di più numerosi in montagna, contunque chi può rien ugapia, du iotre a quade, Udam pou fermerà dolce su du mezzogiorno, s'aspetta sina 24 ore in antavaccia d'orientale, in deugiantru, 23 grai tra Iaccio e Sarte, 21 in Balagna sino a 21 verso Ugabigur su Peduma Nesab, dove sarà più o meno a Sulana, dove passadino lì tutta giornata. Udam pu fermerà dolce per la stagione, sarà cresceranno ancora appena ed imperature, e poi sa negativo Udam pu per domenica cu ritorno di la quad e a quad ed imporalesche ancora in montagna, domenica che pure rianu duca ancu u lidural e caleranu ed imperadure.
2: Ici RCFM,
1: actu locale, musique et bonne humeur.
0: E volterà l'informazione a 7 ore cu di Arnoud, da qui a poco l'éco d'ici cu Isabelle Dolignazzi.

0: de vrai Viennet sur RCFM.
1: IKEA. Et voilà, tu te sens déjà plus zen, non?
2: Alors, c'est magnifique, hein, mais je pensais pas vraiment à ça quand je te disais que j'avais besoin de me mettre au vert. Et il est où mon lit?
1: Ah, derrière la sergiente.
3: En ce moment, chez IKEA, vous ne pouvez pas vous planter. Jusqu'au 2 juin, pour deux plantes achetées, la troisième est offerte avec la carte gratuite IKEA Family. Offre valable sur la moins chère des trois, en magasin et en cliquer et emporter.
4: Ici RCFM. Dès votre réveil,
5: actu locale, musique et bonne humeur. Ici matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
0: C'est heure et demie, Zoom. Et bien, Redro et Moudon, à parlant de l'esquartchini, per un oudizial, et prince bien mougou à justizia.
6: Il est quatrième jour, nous dit, au procès, sur une appel, ou dit, au doppio assassino, dit, pourrait être à A Zoladon, dit, au procès, sur Rapetaïou, dit, chez Cathy Châtelain, et s'est interrogata dans ta zoopartzone. A Guardian, dit, Pridion, et a palisat, à zooparticipation, au doppio assassino, dit, Jean-Luc Codaccioni, dit, d'Antoine Kiliki, dit, di dicembre 2017, avait a désignat, un a dit, zi, voulait à l'aéroport, ou fin d'umbage, ou prima que l'osi vessé tomba, a zo personnalità di un'igata complessa ha indienato parecchie domande dell'avvocato generale e della presidente Olivier Castel.
7: Cathy Châtelain è stata assente a un ritratto beducativo da sua persona, squassata con certo mi immagino autoritaria con altri. Per l'accusazione sappia totalmente ciò che dava cia, ha detto con la via nemica tombato per un piacere, rapporta il primo esperto. Se non fossi stato Jean-Luc Codaccioni, in quanto a Ida, sarei stato suo amico, amore. Un uomo forte e protettore, o contrario totale di ciò che aveva conosciuto. L'incausata ha spiegato, 5 anni dopo, i suoi feriti agli esperti. Prima abbandonata da un babbo e dopo forzata da un padrino, senza essere creduta quando non ha parlato. Rimessa in causa totale un cipo essa, sarebbe un crollamento totale, spiega l'esperto. Ma per i suoi avvocati, la guardiana di prigione di Borgo era attrice Iema sotto l'impresa psicologa di un uomo, quello che lo chiamava Angema. Ma è cambiata tra il 2020 e il 2025, dice il maestro Portejoie all'esperto. E risponde, certo affare in avanzato. La seconda esperta parla anche di un scarto maggiore, ma di no, di un cammino lungo, sempre a fa.
6: È un articolo completo da lei, dialanto sul nostro sito internet.
0: Au Gabi du Lussugia, le continue di agreo alla DMR di Ubumonte.
6: E dopo una riunione, no, a Riman, in cui a direzione e a governanza, i rappresentanti dell'intersindicale STC, CGT e FOSTI, ma non avevano ottenuto nessuna avanzata concreta. I salariati mantenono dunque a agreo e l'occupazione di usito di Baleoni, cominciati marti, denunciano una sgradazione di un clima sociale pro-asine, secondo Edi, in cui arresti di travali a Buzzefo. I sindicati domandano esempio a partenza di direttrice ma di noi, qui di un presidente e di un consigliere d'amministrazione. Ascolteremo una sindicalista a 8:30, ma prima potete leggere un articolo completo non dal nostro sito.
0: Oggi, Paolo Antone, siamo l'8 di maggio, e si commemora la rivoluzione dell'Allemagne nazi in 1945, ma in de noi, come commemora a tempo, avevamo la battaglia di Bonteno di 1769.
6: E Christophe, 257 anni fa, i truppe di Pasquale Baoli perdiano i petaquili di Luigi Piombo, re la video 15, una data che marca la fine dell'indipendenza di Agurzia, proclamata 14 anni prima. Ogni anno l'associo per il ricordo di Bonteno commemora questo avvenimento. Comincia oggi, a 2 ore dopo mezzogiorno, prima Pierre-François Marchiani darà una conferenza nella Vedi Cattolica e a Storia, dopo sono previsti una messa e una processione poi una media festiva, una manifestazione aperta a tutti quelli che si interessano al patrimonio storico di Agurzia.
0: La banda di insegnamento immersivo in corso ed una riunione riservata in prefettura.
6: In cui i rappresentanti di scuola Agurzia, la collettività di Agurzia, ho ritornato e ho privato. Si parlava soprattutto di una contrattualizzazione dove ci posti, fatta vini solo usei, sono stati strappati e pure da un lato dell'esecutivo Agurzia, verma lo scopo di assicurare la vena di un dispositivo e soprattutto il suo finanziamento. Ascoltate a Gilles Giovanangeli, il presidente di un consiglio esecutivo di Agurzia, che verma determinato.
8: Ascultate, c'è stato un passo una volta che è stato fatto da parte di Stato, ma ho conto un cemico, Paoli, ci manca un finanziamento di 5 posti, continuiamo a discutere e forza da qui ci rivediamo da qui a 5 giorni, forza da qui a tanto possiamo ispirare di 3 soluzioni per un finanziamento di 6 posti. O brevetti consideri di aghi un finanziamento per la collettività di Corsica di un posto di l'insegnante, un nemico ha permesso oggi per diciamo, la legge e dunque noi abbiamo studiato con la sua scuola Corsa ed è possibile di continuare sul finanziamento e in presa in carica di bisogni altri finanziamenti dei posti.
6: Una nuova riunione tecnica è prevista. Marco Ricchiveni. Insegnanti sono stati aggressati a Rimane Ugoledio di Luciana, un scolare di terza viene ad avere un'esclusione definitiva attimpata, una decisione banale secondo la direzione di un stabilimento, e tanto ha reagito di modo violento il scolare e ha insultato parecchi membri del personale non su avere un'altercazione in cui un professore che aveva provato a pacciarlo, stumagati l'insegnante hanno dismesso un'ora a mattina in sostegno ai suoi colleghi. L'elevo è convocato davanti a un consiglio di disciplina a settimana che viene.
0: Sensibilizza i giovani a spoluzione.
6: Ieri il liceo marittimo di Bastia ha organizzato su Iovi un'operazione di pulizia tamanta di un vecchio borto. Associ, liceani, ciutadori, tutti erano aduniti da sensibilizzare i mulizi, da cercare i mulizi in fondo dell'acqua e sono stati trovati rumeni sui contenitori, trottinette elettriche, un'azione di spoluzione che vuole essere in una maniera di sensibilizzare i più giovani a questo fenomeno. Ecco Cristofa, allez, c'è una prova di darizza si appena pa un complimento di
0: un'amica via caffè o
6: beh no, ce n'è mancato stamani con Simon Guerini, ma siamo andati a cercare. No, ma siamo andati a cercare, allez.
0: Bon. A dopo, Paolo.
6: A dopo.
0: Udampo di stu anderi, allora i nulli sono numerosi in staman, e normalmente sa fa carousol e du mezziorno in bordimar, e ma i montagna i nulli fermeranno numerosi, poi erano gapia a quad, soprattutto in deugiantru, uantu e debule oggi, e udampo fermerà dolce, s'aspetta sina 24 rai su mezziorno non tavia di orientale, sina 24 di nulli in deugiantru, 23 grai tra iaccio e sarte, sina 28 rai in Balagna e Bintunu verso Gabigurso e Bonivasio. Pedu Manesa Badu sarà piuttosto annullato Udampu, ma ogni tanto si affaccherà Usol e fermerà secco Udampu, quanto sarà rinforzato in occhi di Bonivasio per soffia forte a 80 km all'ora ed imperatore cresceranno a Pinucci e poi domenica on sarà mica all'Udampu, un posto che i nulli saranno numerosi e daranno a quade chi saranno anche d'imporalesche montagne che poi rieno duca dunque a Biadia e Calerano ed Imperatore ma Bulterà o Eludan Pulugni.
5: Ici RCFM,
4: Acti Local, musique et bonne humeur.
0: Et en jouant ensemble autour d'Avier, elle dit oui, nous la foire du vin qui fait, vous le savez, son retour ce week-end à Lourdes, et demain et dimanche, avec de nombreux rendez-vous, une soixantaine de vignerons, une trentaine d'artisans, et aussi de nombreuses animations durant deux jours, donc au cœur de Lourdes. Et nous, on vous offre un pass pour deux personnes, pour les deux jours de foire, et puis dans quelques minutes, vous allez participer aussi au tirage au sort parmi les gagnants de la semaine pour tenter de remporter une vasque, un verre et un t-shirt aux couleurs d'Avi Radio Winu 2026. 04 95 32 22 22. Soyez là ou le plus rapide. Et dans un premier temps, vous repartez avec votre passe pour deux personnes pour les deux jours de foire à Avi Radio Winu à Lourdes avec bien évidemment RCFM.

0: Egoditi de linera Gianca Melu Pasquale in Anterci FM. Le forum. Giacomusanto, buongiorno.
1: Saluto a voi, come andate?
0: Vabbè, vi ringrazio, e voi?
1: Oggi passiamo piano piano. Allora, prima innanzitutto, poi è una passata commossa per tutti quelli che sono cascati di tutte le guerre, quelle di 39-45, yeah. Tutti questi giorni che sono mica voltati, che sono stati grazie per il nostro paese. Secondo luogo, poi a io cascavè la canzone di Gian Camillo Pasquali, che parla di... Esattamente, in tutto affatto giochiglia la nostra lingua, perché è la nostra lingua per noi. Uno mi casò un cartolano amministrativo, uno mi casò un progetto giocativo, uno mi casò un merda mica di essere citato a un tribunale per sapere se è legittimo o mica legittima. La nostra lingua è una maniera di essere, è una maniera di pensare. È una maniera che sono mica solo parole che sono una rete all'altra, sono pedi, sono mure, sono gente che vogliamo noi quando vogliamo parlare la nostra lingua o quando parliamo la nostra lingua. Un nemico qualcosa che è così, è venuto così per azzardo e che mettiamo una parola a rete all'altra. È tutto un significato, sono cadaste, d'arcaismi, di

I muraci di annostanza hanno smarito, e un solo lente macello. Anche io oggi posso volare e seguire sta cielo maestoso. Quanto dell'alticino entra nel mio petto e mi porta lontano.

0: Achandim ou estil, pensez moi nous estil, allez, y messager, berabre l'émission, les kitchibour, ta berabre, là, ben, noix gazano, hein, yé, noix gazano, Madalena est déjà cuit. Madalena, bonjour, nous.
1: Salut, encore, salut à voi à tutti.
0: Salut.
1: Adieu à tout, un seul collègue qui m'a répondu, il n'est pas usant, parce qu'il n'est pas drisé.
0: Il n'est pas drisé, oui.
1: Adieu à tout à coup, subito, parce que dopo, sommes in su che ha bisogno di riposarmi dopo gli altri mesi che cominci subito
0: d'accordo allora beh, già contento
1: ha giovato la cosa a tutto anche a Giuseppe cioè che lo mi scusi
0: aspetta a un tempo e un bene vado
1: bon allora sentite come le ponte nuove oggi quantunque poi di nuovo l'otto quello di 45 come lo dice il nostro savio a rivedere sempre ripete se paradotte ma gli alleghi qualcosa che gli ho fatto qualche anno fa non so più se le 3 o 4 anni o tempo passatamente in fuoco
0: beh con piacere che ridurremo
1: allora sale. Ecco bon, gli ho chiamato i morti nostri i morti nostri sono tutti degni di rispetto rigore e onore quali siano stati impegni per difenderci da un errore di due lighi malgrado un ingegno mai un sguassone uso valore morti in isolella martoriati dopo aver insanguinato a golo da più pudenti acciaccati dura GV di Van Eudolo sempre in le memorie stampati di leso anime si sente uolo poi morti partuti da Marella a divenire una terra londana che puella di noi libera d'un'altra sterpaccia vordana vittoria fu pour elle, et sera forse più dolce a ben astancia. Tutti erano violi di stadera in luoghi diversi, uso sangue corso, come la voce diversa a sua guerra. Lasciamo d'agire oggi ogni rimorso, in un abbraccio da Biagia a Azera, stringiamoci in dell'amore corso. Ecco.
0: Eh ben, au final, l'ultimo village est magnifique. Et au bois des ribias, juste au biège, et qu'elle a pu un riombo au plus grand des possibles.
1: Alors, lâchez-moi d'agir oggi, ogni rimorso, in un abbraccio da Biagia a Zera, stringimoci in dell'amore corso.
0: Ah, c'est la bouillie, c'est goûté.
1: C'est la bouillie,
0: ok. Non, mais déjà, Biringrazi, bon, félicitations, on est goûté ça.
1: Non,
0: mais bouillie, voilà. Déjà, non, mais d'avoir un sujet d'où j'irai du bec et morti, sont tous les bars, les gaziamenti. Il
1: y a un cas où, justement, si vos guidampi insistent, quand ils parlent, nous disent comme raison. Dicono sempre, assuggiamo e soprattutto non punimo mica.
0: No, l'idea è questa, giusto?
1: Dunque, per questo che mi è arrivato a pensare che tu hai cercato di molti scartavacci, sorridro ciò che avevi fatto e le dirai di questo.
0: Allora, giusto Berri per mettere appena mettere appena di leggerezza così no, stamane l'hai dit, c'era un post non ta Facebook sa da riconosce di un amico ha detto oggi l'8 maggio 45 pare ci sono entrate in resistenza. Bon, voilà, il era giusto ben ciò a parentesi. Continua, scusate.
1: No, allora, giusto, sapete, rimane, io mica ho fatto caso, perché di volte mi ha dormito a pane, poi io ho ma che diceva? Giancarlo, ha detto, adesso stavo, ci va a raccontare un islamista, ha detto che ti è stato cacciato. No, ma dopo ho capito perché quello che... Sadio Capito che ha fatto l'intervista che per il Van Palace non aveva un affare così
0: Felt Van Palace, giornalista che parla assai di lingue
1: s'accupa assai di lingue il è Bernet andato a stare a Santa sua conferenza e dunque oggi c'era Iago Muson tu gorso che si spulmonava come lo faceva sempre a Roma è così peculato e Jean-Michel ha detto Michele ha detto aspettate a dire qualcosa e ha letto tutto l'affare in francese che l'ha detto sul famoso ex ministro che dice cose da via i paesi come volete paragonare due cose che so ma allora non ho da chiedere dice che noi abbiamo un tempo davanti a noi che diciamo cose
0: allora che tutto il contrario un tempo non ce n'è tanto
1: abbiamo più tempo e un tempo l'hanno avuto perché le unga guasa more, una monuda bere gugurano, e tutti i safari gusti, ma c'è da bia, i baes. Avamo a restare a
0: no, no, ma è bergu.
1: No, no, c'è un erbemo.
0: No, c'è mica un erbemo. No, no, seria falli troppo onore a un erba, si be. No, ma è bergu, costi, c'è la mica gascanda drapula, perché lui si voleva, si vuole, come lo si dice in francese, si voleva, si vuole riva a garage, la cerise, non ta,
1: forse. Comica questa espressione.
0: Se refaire la cerise sur quelqu'un, sur le dos de quelqu'un.
1: Ah, io capito.
0: Voilà, tutto il mondo si era scordato di sa persona e ora voleva parlare appena d'elle, elle e poi aux amis c'è un altro professore
1: che costituzionalista questo, la diugenteso
0: per questo ai bourg. Bon, questo dire. Allora, a noi rito di ben sa cosa che li ben, perché c'è l'amica di noi impone dopo tocca a noi a avere l'argomento e un manca noi
1: e
0: un
1: manca noi.
0: Voilà, per contraria discorso. No, bon, ma dopo a mentua quando sai ante questi e beh io ma voglio a mentua d'anda contunque a paragona di ante che sono sinceri onesti unicamente innamorati di so che di sa lasci da radio paragona a di ante che a nome d'un'ideologia facciano so che li facciano tanto questi ce la dilla di maniera vorte voglio mica io a barole così no già essere bulgario
1: allo stesso tempo c'è come lo dimo c'è un paradosso tremendo perché si de in traccia che lo sia bene che lo sia male che non sia mica completo lì si montraccia di travaglia per giugno qualcosa per sa gorsica. Dunque c'ho la tanese, c'ho la ridanese, c'ho la ridanese. No, po, e ce l'avrei pas batti goasi, capito? Sono
0: cose
1: che si intuppano.
0: Aiente onesto, asaki l'idea ne manca d'oppone e lingue o resto. Dunque, questi se baulede, biando chi la fare avanza. Perché sai che, dopo adesso, voglio mica entrare noi in certi discorsi, ma ho fatto dire che scuola gorsa vi ha tutto gue. Un ebog cominciano a essere pensieridi, vedi su coi lui.
1: I pensieridi di
0: no, e beh sì,
1: io adesso un po' blues lingo.
0: No, ma noi siamo gombiti, ma come si infaccia con un gabido un'onda?
1: Comincia a.
0: Beh, giusto appunto, al contrario, non c'è mica aveva beura, ma ho fatto che l'affare vi adia, fin tanto che non abbiamo mica tanti risultati. Fade, vade, non vostro ganto, e poi sarei desfiadati, ammentuati. Allora, i gusti hanno avuto l'idea, l'hanno concretizzata, l'hanno messo in onda, e poi a Savanza, a pareti so, enfin, e va mia, e u bobro e da re, tanto. Come c'è una diura, forse che c'è un pericolo, mi metto a sobbiazza, sono manca appena d'accordo con saiente.
1: No,
0: e per questa
1: no.
0: Che come voilà, siamo non già su chiccioli. Quando puoi sentire che c'è una reazione in faccia e chi un sappademico in darno?
1: Eh beh,
0: allora non li piace mica,
1: è
0: beh,
1: saranno
0: contrari, non è mica contrari. E noi non siamo mica contrari a nostra lingua, è la nostra anima, e noi.
1: Allora, senti, della storia non mi sento amici di luce, voi venisco. Allora, questa era già la scuola moderna, non era mica di grande. Allora, con quali parli tu? E chi fai? Allora, beh, io parlo con mamma, di orte, con mio abbo, e poi parlo di mamma, che posso yoga, poi mi va così, poi mi va la corso, e poi parlo con quale? Beh, a mia maestra. E dopo dice, ma allora perché? Perché ti baci tanto a parlare corso? Sai, una rugiuccia. Perché così è la nostra lingua, si ne muore. Ma non è la maniera che l'ha detto.
0: A rombuisante, la fosse lì. Non so se era veramente coscienza di tutto, ma in tutti i casi
1: l'ha detta. Allez, babraccio e dopo.
0: Buona fine di settimana, buona salute e a presto, Maddalena. Babraccio vostro. A beggi, Allez, andiamo un pezzani, penso che mi ha parlato di l'orto, enfin, sono mica sicuro al 100%. Oise, salute.
2: Oi, Juanca, vi saluto.
0: Allora, parliamo di che oggi?
2: Ah, beh, come d'abitudine.
0: D'accordo.
2: Prima c'era un grosso uaggio a Maddalena, siamo suo marito, Lisandro, non è mica a Rosa.
0: No.
2: Penso mica, eh.
0: Mettete mica a banica, per piacere.
2: Oi, Juanca, ha parlato di un legume indispensabile indotto, a giovolla.
0: Ah, perché così?
2: Oi, e poi ne conosco un bello zuppo, state a sentire qui. È la prima volta, di poi 46 anni, ha chiave su mente di a giovolla di Sisco.
0: Ah, a Giuga.
2: E pertanto mi sono battuto, e chiama qui, e chiama là. E finalmente ce n'è uno che mi ha teso il posto e mi ha portato stinguendo 4-5. E stamana ha giovicchiato, cominciano a avere cappello, questa è la chiagoglia di luglio, e da vostro a luna vecchia mi sovengo. Allora, hanno andato a giuola, è stata assente, lasciano, c'era un interramento, e c'era un tipo, si chiama Domenico, sta assente a dita a ostra tutti gli anni.
0: Yeah.
2: E mi dice com'è che a dita a ostra non dice mica che la giuola rossa e di moita mica di vena.
0: Ah, ah, non era mica Jean-Paul che avete visto?
2: E io ho detto, ovvio, c'è anche a sapere la verità, perché chi è io? In bene, c'è un amico, il bizzanese, la stessa generazione, fa i giuoli e poi 50 anni. In bene, e lui dice che la giuola di Venere è più dolce che la giuola di Moita. Bon.
0: Ah, questa è bon.
2: Bon. Io e Moita, c'è due fratelli, uno si chiama Jean Paul, l'altro mi manco più di sono mucho. Se qualche sia ci poteva chiamare di Moita, e gli faceva una giuola sempre sempre, per la giusta televisione e tutto.
0: E beh, salutiamo a Jean Paul, conosco io.
2: Io anche, per sapere veramente la differenza di gusto, c'è cioè quella di Sisko, e lei a parte, è più chiara, e da un altro gusto, questo se ne parla mica.
0: Ma io...
2: la giuola di Vena, che è la giuola di Moita, qui c'è un problema, non ho inteso quante cucchine, come si dice.
0: Bon, questa forse saranno accordo mica, e a Giubaspado quella di Moita è dolce, perché è dolce, eh? È buonissima. Quella vena che è una laguna scubica, ma sarà forse lì stesso, mica non so. Dunque, domandiamo.
2: È difficile, ma io esumengo di poi l'anni, che picco esumente tutti gli anni, ma per sapere l'origine. Da son mica, eh?
0: Beh, i Moedin che hanno ribiato tutto di radio, hanno ribiato appena a Villiers, hanno rilanciato i no a sfruttare di Sagibo Lagosti. C'è tutto un lavoro che è stato fatto, iniziato da Jean Paul e da altri i no. Donc, hanno su ben sero Gusti. Conosco assai meno, per un dio, conosco manca appena la storia di quella gibola venaghese. D'altronde, se lui c'è qualche sì che ci vuole da spiegazione con piacere.
2: Già per giugno all'origine è difficile.
0: Ah beh, forse è difficile a sapere, a conoscere.
2: A me, dico per dire qualcosa, ma per sapere veramente il gusto di lui sarebbe interessante per poterne parlare dopo, ma come lo sapella? Come lo sapella?
0: Beh, è sempre meglio uno di Baspali direttamente, così io la vedo in bocca e ci radio giusto. Ma ce ne buono bar là, quelle gasi sentono di valla, e con piacere.
2: In tutti i casi io ho un legume dispensevole. Questo allora, senza giuolo si può fare.
0: Beh, ne metti da per tutto, eh.
2: Voglio mancare un cennimbo da retto.
0: No.
2: Ah, state assente. L'altro giorno ha giù fatto la ricetta di evave con la panzetta. Allora, state assente, un primo che ne ha parlato è Benedetto,
0: yeah.
2: Un secondo è Giacomo Santo e un terzo è Amato. Yeah. Allora, io saluto tutti e tre, ma qui non è mica un problema.
0: Yeah.
2: Quello che ne ha parlato un primo non è mica un problema. Ha già provato e credetemi pure che qualcosa di buono, eh?
0: Ah,
2: state assente, sono mica un cuginaro come Amato, ma la giovate rivene in doglio a usare la sua attenzione che la panzetta che viene dopo è salita. La giovate rivene, allora Giacomo Santo ha detto giuria pie e giuga, ma la rossa è di stessa si è battagliata in quattro.
0: Ah, d'accordo.
2: E lui ha detto già pie e giuga, è bene, più tenera, ma la rossa non c'è mica agitata, la tagliata in quattro. Quando sono belle rivenute, cacciate le vostre, tagliate la vostra panzetta, io l'ho fatta con la volagna.
0: Ah, con me io.
2: Oui, perché c'era un lumbizzani che faceva la volagna e la panzetta. E poi dopo, quando abbiamo messo 4-5 vette, poi se cavassi anche un umano di loro, l'ho pigliato. Abbiamo messo due uova a Nanto, ci siamo campi. Allora, come è? Una persona come me che faceva e poi 46 anni
0: una sabbia di mica
2: e noi e voglio tutti i giorni,
0: yeah.
2: E cioè mette noi i pezzi d'artichiocco, ma quello un amico non è mica grave.
0: Ah, l'aveva aggiustato i bezzarti gli occhi.
2: Ma se mi sbaglio, Benedetto l'ha detta,
0: Yeah, yeah. Penso di sì.
2: Ma quello un amico non mi fa un problema, mi faccio come fare. Ma allora, che piatto, che è buono, per me è per normale. Avete i legumi e la carne.
0: Ah,
2: e allora un birricolla nunda, vito come giorno, come una certa età, certe volte, birricolla,
0: Yeah.
2: Nunda, e qui è normale, ci sei legume, ma allora è qualcosa di buono, vai che su tutti i pavi che giù io, vai in cavallo e cavallo dove. E allora, se vai non mettiamo il congelatore, ci non facciamo pa la zuppa. A volte c'è da cacciare per sta fare qui, per mangiare a fare. Poi anche se non parla tutti gli orni.
0: Ah, beh, tanto me.
2: Se non parla tutti gli orni. Allora, bilesso e a luni.
0: Bon, beh, senti, allora, mi hai messo tutto un appetito. Bon. E, penso che domenica la dia brua, facevi avanzato. Dunque,
2: di sicuro sono a provare. Veramente
0: ora. Non hai scudato qua a moglie e penso che.
2: No, francamente, per allora, un tempo è più dolce.
0: Yeah.
2: Ma se lo fa la neve, l'inverno, un letto che fare, ma mi sciaccate qua. Buona giornata, buon appetito.
0: Allora, ringraziami. Sì. C'era Jean-Pierre Acquavive che diceva, quando lo parlava di un piatto così, diceva le petit Jésus en culotte courte, insomma, ben qualcosa così. Diceva, ti saluto il nostro amico Jean-Pierre Acquavive. Allora, 2 ore e 24 minuti, viviamo bene, ci aspettiamo. Dopo Maddalena e Giuseppe, ci torna assai tempo. E beh, intanto, sentiamo a Guelfucci, Pedro Guelfucci, Grubastore.

0: Pedro Guelfu txigu ezagon zona ubasto, hale, handemun kastiba, otxe, diagumu zantugi bole bia barola. Oia, salude!
1: E, salude a voi, salude a tutti, bon kipu dento, stu Pedro Guelfu txigu.
0: Ah, ande, kres allora. Ognuno ha sa.
1: Magari le canzoni così, quando le bia alti così, che è una meraviglia.
0: Ah, eh.
1: Ho saputo Maddalena, ho saputo Giuseppe, ma cioè senti, beh vai, voglio mica cominciare a Giuseppe.
0: Yeah.
1: Non è mica gli stessi, e io quelli davanti, quelli di un mio, e quello di...
0: Non è mica ciò che l'ha detto, ha detto, è una via che questa, dunque per un iettale è buona di mettere la piazza.
1: E rossi sono più farinose, sono più amarette.
0: Yeah.
1: Mica perché che vuoi tagliare in quattro, che l'hanno cambiato di gusto.
0: Ma se non avete che qui.
1: No, ma questo non sa fare, no.
0: Beh, yeah.
1: Ma se volete la chance di buone voglia per voi, piate quando faccio qui.
0: Guarda, questo abbiamo capito consiglio.
1: Sono assai più dolci, pigliate qui i pisi freschi, la cipolla, l'artigio quelli, di giughi, e poi fate qua la panzetta, vi rende un risultato, sarete mica iuso. Ah, per la cipolla, ciò dopo andare a Saladami, abbiamo
0: il
1: specialista,
0: E le Gian Paolo Baldi, no?
1: Gian Paolo, che vuole. Ma per un resto, per parlare di nostra lingua, che vuol dire io? Va bene che stamane può essere un po' cadetto, perché si ne può più senza certi discorsi, arrivano a Gnaglia, siano i vecchi, Non è mica possibile che i nomi di Stato, che hanno avuto la responsabilità maggiore degli stati, possano tenere discorsi simili. E so discorsi degni di enti che non hanno che l'odio in bocca e nel cuore. Un po' non mica capisce, non è mica possibile. Ad

0: brigada, siamo brigati lì, a qua basta, ne montiamo abbastanza, discorsi così non vuoi più sente, se non vuoi mica che la fuori mi dicono mica mai, mica possibile fare altrimenti, ci sono i momenti che ci vuoi piantare. Bon, allora dicono che se a noi piantare, ma noi siamo piantati, siamo tutti uomini di base, siamo tutti uomini che siamo attaccati all'universale, siamo attaccati a un locale, siamo attaccati all'universale, siamo tutti enti che difendiamo di gore ciò che abbiamo di più profondo e di più importante di noi. Non facciamo mai animo a nostra lingua, non facciamo mai animo, un merda mica di essere citato nel tribunale, a qua ha fatto mai. A qua abbiamo mai. Di guai dice mai, non stai in non stai in dice mai in limo. Quando parliamo di ebesi, di egasi, di aiente, io così, parliamo di Dio nostro, di uno stesso, non parliamo mica di importa che. E una gelulla contro uno, contro l'altro, contro qui l'altro, una gelulla contro la lingua francese, e una lingua magnifica, quando Hugo fa e tutti i grandi poeti, e una lingua magnifica, non faceva mai animo.
1: No, e poi avevamo di noi questa doppia cultura, cioè, nemico, di una realtà, enfin, parlo in un per me, ha di questa doppia cultura, e a tempo ha di biege a lei di arrivare a pensare o a lei si filosofi, dicerà in francese, come ha di biege a sognare una molina, vedi, so con lui, perché se con un
0: bego... Non è mica lì di criticare la lingua francese.
1: Ma mai che la fossi, mai che la fossi. Perché
0: mi può dipendere la lingua corsa.
1: Ma mai che la fossi.
0: Si può essere, non sai, essere innamorati di una lingua francese o di lingua spagnola, che ne so
1: quello. Yeah, perché è una lingua magnifica, chi dice assai, chi dice tutto come un gosso, d'un'altra maniera, certo, ma sono stato nutrito come tutti da si boedi, da scrivani, romancieri, studori francesi, dunque, al contrario, di nuovo maleo, ma
0: per non... poi un rispetto di sicuro francese,
1: non voglio mica che amori, voglio mica che l'amori, voilà, e questa
0: è il rispetto a nostra lingua, noi
1: esattamente
0: la nostra lingua, noi non è mica non fiera dei parole che si fierano così una con l'altra, è tutta una cultura, è tutto che so cadastre di cose che ci sono passate dei tempi più lontani, è una storia, dirò, non c'è mica credi a lingua corsa sia in poche di cose di infiarate i padroni una presa all'altro con buono in nulla, buono in qualcosa perché bene erano lontano, perché hanno una storia a contare. Come la lingua francese ha una storia a contare, la nostra lingua. Dunque chi li rispetti, che li rispetti tutte queste gente che a Ivi a ripetere sono stati a ubuere e che hanno avuto possibilità di farsi gente e di fare insieme maniera. Ma piantate, non ci fate più, rispettateci, se non ci vuole rispettate mica, andate a girare male a fare. E obbligate a girare male. Io sono un uomo di pace, non ci mangio sto io animo, non ci mangio mai animo, e sono un uomo a parte durante l'universo. Ma ciò che mi rispettino, se no non va più. Un rispetto, se non c'è mica rispetto non si può mica avanzare, non è mica possibile. Senza rispetto si può mica avere confianza, senza confianza si può mica avanzare. Io ne so qui sì, perché non so più chi fa per farmi gente. Se no non va più a pena di scudare. Se c'è l'Eperello o d'Orso Reggio a Begore e a me o a Gabriele a me, beh, io la giustizia siamo a parte allora, non posso dire.
1: Bon, penso in noi che più parliamo di questa persona, più gli va a piacere perché era in fondo di
0: boccio.
1: No, aso.
0: Ora
1: c'è tutta una mossa, aso. Sono mica nugente in un, bene vada.
0: Concessione di Repubblica come di quelle di Chevenement e compagnie, se io uso mica Zoe, non sono mica credo che li diano Zoe.
1: Ah, no,
0: e poi c'è ciò che l'hanno fatto, i brevetti che fa chi fu la Wii Fu, mandati a Chevenement e compagnie, e poi c'è ciò che l'hanno fatto. Questa gente giustizia si è pregato di ogni rai rutte, perché ben bruttano. Allora, ben brutto, si è pregato di va, basta.
1: Tutto cercando sempre a trovare una consente
0: non restiamo mica
1: e faccio da dire
0: a gente che conosco che si occupano di lingua corsa e castellani e tutti i compagni sono i basi
1: c'è mica dubito questi
0: c'è alcun dubito non è quando li hanno un bacio quando li scorre Buona vince il tempo, perché il tempo io Gabrielli e che poco a poco il tempo, beh, ci stanno poco a poco.
1: Per questa che è l'importanza di parlare, di dar fiato alla lingua, di farla sentire voi, di farla sentire a radio, a televisione, eccetera, eccetera. L'idea è questa, di più sarà intesa e più sarà fortificata su questo così, e più si vorrà mica andare contro ella, anche quelle che sono veramente opposte e nemiche a sa lingua, e perché abbiamo bisogno che comunque isente la, a mentre tu la passa di noi da Udì a Uva.
0: Ma chi li può fare?
1: Ma lei mi ne fotto mica, ma voglio dire, perché voilà, ce l'avanza e ce la mette lì appena da Gonto e cerca d'avanzare con quelle che hanno dice radio l'idea d'avanza, perché ce n'è che hanno l'idea d'avanza in suo paese, sono mica tutti opposti alla lingua, donc ce la travaglia con quelle che sono a pro di sa lingua gusti e ci ne anche beo continente e grazie a Dio.
0: Chi li può fare chi ha se aiuti a la lingua gusta? Chi può fare chi è comune vedi, i paesi aiuti la lingua gusta? Non vi raggio mica. Sono tante ugetti di AGDC e di Agumono, non so mica tante soldi di Stato.
1: Esattamente. No.
0: Capisco mica io. Allora un buono mica dai soldi elli.
1: È politica, è politica. Mia,
0: si può capisce.
1: È politica.
0: Un buono mica che AGDC aiuti, si può capisce meno. Un buono mica che Agumono l'aiuti noi non si capisce ancora meno. C'è qualcosa, c'è una pastoglia che costa pa. E basta. Siamo obbligati di mettere in nera.
1: L'ira è ancora più forte che Agu, l'ira è...
0: Che poi dico io. Io anche a Salade,
1: fermo tutti insieme, cerchiamo di. Abbiamo gli stessi scopi tutti, dunque, per questo che abbiamo travagliato e avanziamo tutti insieme, non si può mica va e cercare di fare altrimenti, al contrario, cioè la mette tutte le energie e le forze insieme e sono sicuro che tutto grada a sbucare.
0: Fare un
1: piano
0: di
1: Bellanin
0: che poi
1: avete che andare a meglio. Ringrazio a voi, Diego Musante. No, ma siamo una passione per questa che tutto rispettando a niente, a spesso sortiamo appena un coup di Uvil o di Awasa e l'emissione, ma questi tanto so è drippe che parlano. Allora, andiamo un grossetto e prugna con Battisto. Battisto, salute.
2: Saluto a voi e a tutti, quelli sono passati e quelli che non vengono.
1: Ecco, allora Mattia.
2: Boh, allora la lingua, c'è che avere il nome di ciò, se c'è stato un popolo, c'è una lingua, è vero o no?
1: Ah, mi pare, yes.
2: Ah, infine, poi.
1: Ah, non
2: ci sei millai di nome di ciò, poi io conosco il popolo, come tutto il mondo, vai. Allora ci ha spassato tutto qua.
1: No, ma noi siamo convinti.
2: Siamo sicuri, siamo andati a buona strada.
1: Noi sappiamo che...
2: La lingua di tutti, se non piace il mio ministro, non faccio nulla.
1: Beh, uso i rituali, ma voglio dire, dunque, tocca a convincere donne, a travagliare e a fare la sante.
2: Non sono mica contro la lingua francese, non è una bella lingua.
1: Io sono contro l'animo.
2: Abbiamo imparato, boh. E voilà. Dopo abbiamo un profeta che giugni qui, ha messo una cerba, a vedere.
1: Beh, lui obbedisce all'ordine, se lui c'è qualche sia sopra che dice c'ho l'attacca l'aiuto dato da ZTC, e lui
2: ha
1: usato il travaglio, dunque...
2: Dopo da quella qui, va.
1: A come da quella qui?
2: E ha messo una cerba, sono disagio.
1: Allora, piazza... che... Batti, piazza di lì una parola.
2: No, non devo andare a vedere.
1: No, dico per tutti che abbia appena.
2: Oui, voilà, bon, enfin.
1: Bon, non, mais tu as continué par là, à faire sentir nos chansons et poésie, et nos réflexions, et nos lingua gauche.
2: Sont des roses.
1: Bon, c'est bon, ben ça, des bilachos libres.
2: Mais après, c'est à l'ivo.
1: D'accord, eh bien.
2: Voilà, bon, alors, bonne journée, et voici tout,
1: allez. Bon, allez, un abraccio e bella giornata in Uabo, a Beggio, a Battia, ringraziabbia. Allez, ci campiamo, bella che, parliamo in lingua, tu costi tu cade la passione. Allez, l'alto silenzio, così, ci abbiamo appena guagalma. Ecco, salutiamo io oggi di Agraona.

E oggi a Graon, a Gun, l'Altusilanzio, tre ore e meno un quarto, baspetè, non ci lasciate mica soli così, anche la squadra che mi accompagna, sapendo che è l'ultima di noi di Asimano, non che sarebbe interessante di parlare, di scambiare con voi, di una canzone a gruppo a Basqualina. Fra tutti i lumi, sono persuaso che darei davvero, ma calchi sia. Dunque, un trigade di idea oggi, è più importante.

0: poa basqualina, donc on fera tout il au miel et andem, on nit, ça va continuer l'idée à Oustre. Filippo, écoute noi, au vili, bon dior, nous.
1: Salut, Oyan Carlo, et salut à tous nos amis. Alors, Giacomo Santu veramente ci va a viaggiare. Peccato che il suo ministro capisca mica il corso, perché ne viarebbe per uso conto. E poi sapete chi è l'origine lontana di suo ministro?
0: È britone, se mi sbaglio, eh?
1: No, è spagnolo.
0: Ah, spagnolo. Perché a mamma è britona.
1: Ma mamma non conta nulla.
0: Non conta nulla,
1: È un uomo che conta.
0: Dire di lui a mamma,
1: No, voglio chi? A casata, di coppia.
0: Capisco.
1: Allora, e poi allora sapete chi? Uso nome so che lo vuole lì. A sapete?
0: No, in spagnolo non so mica.
1: No, ma mica forse in spagnolo. Ah. Tanner de Pau. Allora è vero che a noi ci danno orgoglio da voi un pezzo.
0: Ah, c'è goncia, concia, tanese, voilà. Concia. C'è goncia. Sì. Ah, d'accordo. Voilà. Ma il nostro è duro, eh?
1: E duro, e beh, giustamente metterà a muoio e giustamente casca,
0: perché siamo gli occudi qui noi, eh?
1: Ah, questa voglio ringraziare un nostro amico Enetto, e abbiamo usato contro che meraviglia,
0: non ti una gamba.
1: Che meraviglia, perché chi va a contare chi in paese. Io ho un zio, un cugino di carnale, e uovo che era scappato. E quando era giovane, passavo assai tempo, devo scambiare questi, a uno scambiare, o bere questi, e so che l'ha detto ieri, l'ha già visto, l'ha già rampata veramente come se l'era questi. E quando lo comandava le sue cose di Goglio, e comandava in Bastia, penso, e con uso violo, esempio, falavo a un ponte, a un carro di Gaccaroni che faceva un servizio di ore d'urtaga in Bastia, falavo a Pia un goglio e blacchi il goglio rotolato e scette, e volavamo in casa perché è un paese qua su, un carro di un dia un ponte qua giù, e poi zio, quando è blacchi se blacchi questi, e portava a un fiume lontano, a Zinaia, così c'era un pozzo, e metteva a moglie questi. Perché il voglio sia più soffice.
0: Per ammolisce tutto quello.
1: Ma ricordo di questo, però tutti gli arnesi che ce l'ha citato, questi, e l'ha visto. Allora, un cine che uno, ma questi non l'ha mica giù, non è mai stata detta all'emissione, vorrebbe sapere come si può dire in corso le piedi du cordonnier.
0: Le cosade?
1: Sapete, la forma si segnava tra l'anche così, voilà, e ficava un scarpo a fare per mettere le stacchette per picchiare.
0: Allora, elle ha parlato più esattamente d'un incudine, che gli era fatto un faro. Per una, enfin, è aggiunto lui a forma, ma bon.
1: Ah, c'est à forma perché
0: forse di bene da un francese,
1: in francese c'est le pied du cordonnier, o sinon le col de cygne.
0: Ah, questo non lo so.
1: In corso, allora si sa, perché tutti si mestieri anziani, c'è un marito di vecchi, gli danno un tanto come l'ha fatto un nostro amico, direi non hanno tacuti perché si mestieri sono persi un giacolino, un stazionario, tutti i gressi, un calaro, la rudino, la concino, un baracquaglio, tutti si mestieri tutti, che un bagiolaglio, tutti i gressi. I carbonari.
0: Bon, Bagliai, mi spiace a Il, ma è interessante d'un punto di vista quasi oggi etnografico. Etnografico, in generale, non esiste che. Scherpare non ce n'è più,
1: No.
0: Io c'è un amico Davide in Bastia, te lo salutava mia Zedas, ma è l'ultimo in Bastia, dopo sono pochi.
1: Spesso ci sono nei piccoli magazzini, facciano con i scarpi completamente.
0: Ah, sono obbligati a diversi
1: gruppi. Facciano le chiavi, facciano le cose così. Ma bon, mica scarpare come dei tempi. E io mi ricordo giustamente quando passavamo, giustamente l'estate, questi preparavano i scarpi per i pastori. Ma ricordo, si vedeva un scarpo piano che si faceva, si formava tutto al principio. Però quando era venuto, era una meraviglia si scarpi, veramente.
0: Ma di come un mestiere di artori, no? Ce n'è di meno o meno, eh?
1: Qu'est-ce que c'est?
0: Mais Berg est tout au vocabulaire, ce travail, ce que vous avez fait, Berg manque à Gonton.
1: Et tu l'aurais dit, qui quelli qui ci ci gabisce nous diazano, quelli justement, quelli tengano tutto qui pour faire la sabbè, faire les conosce.
0: Alors, c'est Maddalena Guimige, Bennett, a parlé de dire Beivaro. Elle a parlé de que bon, Maddalena a seguit de più che me.
1: Avant,
0: elle a eu une thèse déjà, mais plutôt je trouvais la farine legno, mica ou bien faire. Plutôt je trouvais saber de ce qui s'assoumit à un pig, mettez nos scarpes pour allerger la peine, pestinissa la peine, il est trop poustret. Ostrinto plutôt, je te dis.
1: Allora, o Giancarlo, c'è un mondo.
0: C'è due persone, ma se vai da una.
1: Mi voglia cantare una canzone, ma bon. A oggi non è mica giù pure.
0: No, ma c'è un tempo, poi lì. Andava a piacere a Made Beneto da Redo, lì, sono sicuro.
1: Allora, boh, andiamo qua perché ora è appena pigliata, ma faccio nulla. La lui già cantata parecchi anni fa, di una canzone di Ubonte, Ubonte Nu, capito?
0: D'accordo.
1: La lui cantata anche un altro Ubonte, un giorno in pista. E sono passata a Delì, vi rendete conto Giancarlo? Sono passata a Delì.
0: Ah, si fa debatte di Dalenti. Ah, c'è un'emissione nuova che si chiama Dalenti, ma bon. Aspetta, cerchiamo.
1: Andiamo qua, perché bon. Allora, Nante stonde di Lugolu, conosco un antico ponte, chi si ne sta solo un solo, un con mille veride in fronte, un ci passa più nisuno.

Fiera che la pianura sentu fiume chi si lagna di ramanta si cultura adiu visto la battaglia l'acqua era sanguinosa da sorgente si raffoge mai una mano e

0: Bon, ce sol, on m'a soparé
1: de chacun. On m'a content que je vous dise.
0: Salut, amour. M'a félicitations. Que belle interprétation.
1: Moi,
0: j'ai appris
1: rien pour
0: un contribu. Alors, j'ai. Tout est gaz. Même, mais puis, je joue et m'a aidé donc. M'a aidé donc, oui. M'a aidé donc, oui. Et notre ami Gaudido. A ringrazi abidon d'assai, assai. Bé, sous, sache ton.
1: On a une aide à tout. Tu me salues.
0: Allez, abège. Andé, Marie Droit, Amadou, pour vous interrompre à Benet. Amadou, Gozaloud. Bonjour, nous.
2: Saluto io acá e saluto a tutti quelli che sono passati e a voi.
0: E salutemo Ubre de che on è en courant a canta.
2: È sempre così, per un negante.
0: Ecco. Allora.
2: Di Ubre un ferro,
0: Ha detto così, e beh, detta maniera, c'è da confermare dopo, da rido io.
2: Laggiù un caso.
0: E così no, quello un legno, non gli dite mica la forma o mi sbaglio io?
2: No, ma a forma di uno scarparo che là. Ma quando lo scarpo è fatto, lo mette in forma.
0: D'accordo.
2: Volevo parlare anche io di Veneto. Che bello basso di vita che lo racconto ieri, tanto lo scarparo di suo paese, contato di questa maniera.
0: Ah, ci siamo gampi, francamente, allora io.
2: E giustamente volevo dire un'espressione che ho sempre inteso in casa da Moabone. Che diceva. Pare che non l'ha piato bene lo scarpo.
0: Scusate, pare che l'ha piato?
2: Pare che non l'ha piato bene lo scarpo. A questa persona così, pare che non l'ha piato bene lo scarpo. Tanto che era riconoscente, tanto che può essere che questa persona così ha salvato la vita. E che un giocava che perello. E l'espressione era pare che l'ha piato ben lo scarpo,
0: d'accordo.
2: E questo era l'esempio in testa.
0: Vi ringrazio, e non la conosci mica.
2: E l'espressione era tuo scarpo, abbiamo sbucciatura e quella è i scarpi. Quando per esempio i scarpi mi facciano male,
0: mi
2: mica mercati, abbiamo sbucciatura.
0: Vabbè, mugano i bi.
2: Mi mugano i bi. Tanto si chiama i bandi e i scarpi ben cusciti sono prima frusti che stesiti. Quando erano fatti nei tempi come lo si deve, erano prima frusti che stesiti.
0: Ce n'era una, ma ricordo più, ma chi voleva che anche se la persona buttava i scarpi, c'era un affare di pantalone, enfin, si vivevano i sogarcani così, c'è un problema, ma ricordo più, ma l'avevi inteso da qualche sia un giorno.
2: C'è un'espressione, ma non mi ha nemmeno.
0: Ho fatto di buttare scarpi, ma si vivevano con tutti i vostri garcani. Non so più esattamente, l'idea era questa.
2: E santo collerà in paradiso con i suoi scarpi.
0: Ah!
2: E per una persona che ha sempre fatto, e santo collerà in paradiso con i suoi scarpi.
0: Con i suoi scarpi, appena strano da giustare i scarpi.
2: Un esse degno da piscicare di scarpi.
0: Questo io non si dice mica degno di una persona.
2: Di una persona si dice mica degno da piscicare di scarpi.
0: D'accordo, io, perché voi se andate a piscicare di scarpi, la diava i miei nemici così, se ne abbiamo una strambagata. Ma uno lì dall'altro, vedete così, come una pastoglia. Puff, allì.
2: Non è un po' studiato.
0: Boh, di guberia.
2: Boh, ma mi lascio e c'è benetta, presto. E poi un saluto.
0: E beh, si mette una vostra scherpata.
2: Ecco.
0: Da che da voi.
2: Così mettiamo al basso.
0: Ecco. Allì, ma da ringraziarvi. Allì, andiamo a ridurre giusto appunto Benetto, a voi che è stato chiamato. Benetto, buongiorno.
3: Buongiorno, Ivanka. Allora, buongiorno. Ringrazio assai Amado per essere stato che da più non piaciuto ciò che
0: ha piaciuto a tutti, questa è la bibbia accertata.
3: E a Filippo
0: di noi
3: è un vero canto operistico.
0: Poi si è piazzato un po'
3: via vinca cosa tanto cantare
0: e poi sono in uno di chitarra, attenti è di un chitarrista.
3: Ecco, è proprio un uomo di società.
0: Ha talentato. Dunque, ci confermate Ubè di Varo?
3: Gli ero qui, l'ho detto ieri, Ubè di Varo.
0: D'accordo.
3: Ubè di Varo. e comunque Amado l'ha confermata e così. Allora, posso dire due parole l'insegnamento di un corso. Sapete, sono un anziano insegnante di lingua.
4: Mm-hmm.
3: Aiuto i violini, certe volte li parlo, ma allora dico, come si chiama qui? Allora, certe volte la sanno, ma non hanno mica il coraggio di parlare.
4: Yeah.
3: Allora, sicuramente che so posso dire a me, ma sono sicuro che istitutori, fra i professori di corso, facciano ciò che è di buono. Penso assai, per esempio, a un uomo conosco, ha inteso parlare a Tito di Mongi.
4: Yeah.
3: Sicuro, in Cervioni mi pare che lì.
0: Piuttosto non moria Ninco, non so mi sbaglio.
3: Non moria, è di Vulelli, no?
0: È di Dawagna, di Belonornedo, se non mi sbaglio.
3: Ah, oui, dunque vicino. So che lo trovai assai con Felì. No?
0: Yeah, Felì ed altri. Sul momento
3: un bello trovaglio con la canzone. E questa
0: è. Yeah.
3: Tu raggiunge, se volete, a una scuola viva, perché un corso è una lingua viva, Dunque ci vorrebbe a provare a scuola di comunque privilegiare l'orale, via di espressione.
0: Ma io so che si va,
3: a
0: scuola corsa.
3: Non posso mica criticare perché non ho mica assistito a lezioni, dunque. Dico, sai un consiglio a dare?
0: D'accordo.
3: Che li mettino in priorità l'eneo a esprimersi, a domandare qualcosa, vedete? Per esempio, riservare per esempio una parte di lezione a di oggi parliamo di un castagno, oggi parliamo, vede, non tattemi, e questi prua, ma è un'arte, sapete, non è mica facile.
0: No, mi penso.
3: Non è mica facile, ma c'è una giugna nei gusti. Allora, io riconosco un primo che quando ha giù i moriolini in faccia, comincio, sento subito che l'annoio, vedete? E a nostra farfa, a nostri pensieri.
0: E ma ONS, mi posso permettere di noi, e poi vi parlo con rispetto e amicizia. Sono sicuro, anche se abbiamo su intimo da noiali, perché la diaudo in un come viore, eccetera, certo, al 100%, forse a un momento, all'atto presente, e vuoi appena ci annoia, ma su mina de tanto bella bene.
3: Penso
0: con lui.
3: Io non so fare quello di avere una scuola davanti a sé e di essere così, con questo violino, con questo violino.
0: È bene.
3: All'ultimo, dice, una decchia, ne so, ma in una scuola quando c'è un gruppo di allievi e che lui si crea un centro interesse, vedete? È vero, non è mica facile, la riconosco e i nostri professori di corso facciano ciò che è di buono. Ma guarda, sapete, ci può essere, io sarebbe anche perché lo così vede volontario di uno che da fuori interviene nella scuola. Vede. Questa ci vorrebbe chi...
0: Si è fatta già e poi si va già con d'altri luoghi.
3: Allora, non lo so ciò che l'ha detto il suo ministro, perché mi pare che ha fatto...
0: Ha mosso appena.
3: Che volete fare? Penso che non c'è tanto per tanto tempo, sapete. Ogni ministro quando è lo giunge vuole fare la sua rivoluzione, non lo so. Questo è il momento che l'anno.
0: Se vuole dire chi è l'anziano ministro dell'educazione nazionale, ma lui ha sotto uso un mondo l'attuale ministro dell'educazione nazionale. Per questo chi ha si ribia appena su questo si va gesente, perché forse chi quello che dia ha imposto, non dico mica che l'idea è una certa fedeltà, non so mica, non conosco mica i suoi rapporti, ma poi lui si conoscono. E dunque, di una certa maniera, ho fatto di parlare, conto mio, cerca di influenzare Luigi Radio di una maniera piuttosto negativa, vede? Ha risento così.
3: Penso, Ciò raccoglie esattamente ciò che le è stato detto. A voi c'è un'altra affare con Ulia lì. Ha detto un violino, quando è posito in la corte che ringrazio. Tra di voi, parlate corso francese, purtroppo sono cervioni, i violini sono cervioni. Ha detto parliamo francese. E qui c'è un affare che ci vorrebbe aggiungere a fare di modo che ci sia un animatore, questa c'era bene come dopo essere retribuito, come dopo essere scelto, perché non si può mica mettere in importa quale, che lui sia quel che sia, un maestro, era fa un'animazione in la corta qui i rapporti, vedete che li possono anche degli Yogan Ballò e tutto che gli si esprime in corso, vedete?
0: Beh, allora mi ripeto, so chi si basa a scuola corsa.
3: Ecco, ma scuola corsa so, ci vorrebbe aggiungere piano piano.
0: Beh, l'idea di moltiplicarsi si luoghi gusti,
3: Oui, ecco.
0: Bon, dopo Ma quelli che non sono mica in giro di un suo quadro gusti, è vero che, bon, può essere davata in altre scuole, ma sia c'era un animatore che partecipava ai corsi, sia una persona del paese. I primi avevano dato i corsi di corso, noi tempi, erano anziani professori che avevano appena i tempi, che andavano a scuole, in Cervione, in Loredo, bon, e pensiamo a certe persone. E andavano e cercavano di entrare la lingua di questa maniera gusti, e dopo si è continuato in noi. Allora, è vero che dopo tutto è difficile, poi ce l'hai si avvertita.
3: Sicuramente. Io ho a mio nipote che è professore francese a Giroux, e ella pratica un corso da Zidella, a mia sorella, a mio cognato, l'avevo sempre parlato corso, e dunque gli è stata assai incantata dall'incontri con pratica lingua.
0: Ah, ecco, di nuovo.
3: E con pratica lingua. E soprattutto chi mettono con un uomo ideato, non mi ricordo più il nome, pezze di teatro in corso, vedi? Hanno messo anche l'avaro, un rancigone, vogliamo.
0: E Henri Olmeda, allora, per pratica lingua Bastiglia, ecco, dopo ce n'è d'altri, per d'altri ce n'è d'altri.
3: Sicuramente Gimino, e bon, da voi, ecco. Bon, sta da sente, ne dico mica i più.
0: No, ma è interessante davvero vostro barè, poi l'idea, oui. Penso che ognuno ha una parte di verità, non c'è nemmeno che la verità stessa è sicura, bon. Dunque l'idea di riflettere, di accompagnare, di bien misura di difficoltà, e di cercare soluzioni, bon. D'aver rispetto per quelle che parlano, che hanno, ognuno dice la sua, e cerchiamo di avanzare. Ecco,
3: sicura. Ecco. Allora, se posso qualcosa... Tra di un sforzo anche io d'amo parte.
0: Ali, a ringraziarvi.
3: A beggi.
0: Allora, aspetta, davanti di Dabarola Angelo c'è Antone, che saluto da Vinsuras, che mi parla di Agibola e Loredo. Sappiamo mica che c'era una Agibola precisa, mica Barola, ma voglio dire Loredaccia. Espressione che lui dice al nostro amico Gian Pedro Acquaviva, esattamente, c'est le petit Jésus en culotte de velours. A ragione, e mica un culotte, je sais plus come ha detto io. E voilà, donc, Uli a ringrazia Antone, qui segue dans l'émission. Passiamo per Pontareccia con l'amico Angelo. Angelo, salute.
4: Oh, Ionca, salute e saluto a tutti. Bon. Allora, io cerco di mettere una parola da re dall'astra, dalle un sonno e dalle una viura.
0: Beh.
4: Bon, e beh, davvero perché?
0: Yeah.
4: Allora, sì, ma vicino di l'ottava di San Pancrasio. Allora, in questa periodo, c'è di noi, si tre giorni, di Sisanti, Santa Stella, San Pancrasio e Santa Orlanda. Si sa che avanti i buoni esopientini, l'ortolani, si sono sempre sfiati di questi tre giorni qui, che puiano essere giorni di fritura e di galadina. Bon. Ah, come si parliamo un poco di Mancadio, nato un secolo IV, Mancadio era un cittadone che quando è stato scappato è martirio, e si sa che tanto era un cittadone a 14 anni, e si sa che c'è una grande devozione di suo santo della nostra isola.
5: Ah, yeah.
4: Allora, in Bastia, tutti gli anni, i bastiaci pregano un santo in collando a di noce, a Santa Scala di l'oratorio di Monserrato. E sta scalinata seria una coppia di quella di Vatican, diciamo così.
5: È stata offerta da Vatican, oui.
4: Voilà.
5: Storia, ma ce ne, sono mi sbaglio, ce n'è o tutto nuovo mondo, o Deutsch, non so più,
4: Allora,
5: qualcosa di straordinario, non abbiamo mica conoscenza di ciò che lo rappresenta su scalino, sa scalinata,
4: Allora, in Aiaccio c'è una grande kermessa durante 3 giorni. Allora, in passato c'era le corse di cavalli, e non il corso Gran Valle, sicuro. C'era meno vittura di cavalli.
5: Ne abbiamo parlato un giorno.
4: E questi cavalli che erano fricittati, allora i cavalieri erano a cavallo a Squalozzo. A Squalozzo, senza sedile.
5: Senza sedile.
4: E quest'anno ci saranno i nuovi ancora facendo un grande qui, e corse di vattini a Bela, ci sono battelloni, ne parliamo.
5: Ah, d'accordo.
4: E sicuro ci sarà la vista dei commercianti in ogni piazza della città, tutte le piazze di Aiaccio c'è una vista.
5: E beh, c'è un nostro amico Mario che ha da presentare i soveri in piazza Abaduce, all'occasione, ecco, l'ha detto l'altro giorno.
4: Sicuro, andò passato in San Pancasio, non è mica solo festa degli animali, ma di nudi e banditi, durante l'ottava di la festa di Usanto, non c'era mica vendette, c'era un sessello fuori. E in questa fiera di Castellare, che comincia oggi, voi siete cominciati anche ieri sera, in questa bella chiesa romana, dove ci sono le reliquie di Usanto, ci sarà a messa tutti i giorni, e in questa fiera, mica solo fiera di animali, ma di concorsi di cavalli, di dondere e tutto, ci saranno i gli artigiani, i produttori, i giochi, chiamme risponde di ogni baracca, è da sicuro di che mondiasse e peie. Una poesia
5: giusto una precisione, e di noi usando tu padrone per proteggere onde d'animali,
4: Allora ho detto ho concepito questo, ho detto tutte queste frasate, direbbe di che abbiamo una lingua, e mi è capito
5: ha detto difficoltà, perché di una lingua capisco tanto, a di Bila Franca.
4: Allora c'è una lingua, quanto
5: più che una lingua dice un mondo,
4: E avevo una poesia, ma quella di un po' più bella, di Giulio Bernardini, uomo di Alano, e di Gianfrancesco di Movrini.
5: E d'altro,
4: per compiere settimana. Allora, Verano, quando che nasce Verano, si rallegra la natura, cui incanto e cuore mano, si sposano fiori e verdura, e Ugele da lontano li manda sole e in pascura. Un cucco di cresta in cresta porta e canta un suo nome, a natura bar in festa e specchia a sorellezza nell'onda, e i fiori con dolcezza carezzano e brime fronde. Parfumati sono i fiori e uccelli più sereno, anche l'acqua a corrigori salterie in uso senno, cantano gli agelli e i pastori e scimisciano i bittori. Verano primavera, fiolo di divino, che fa trimadara per dare a vita un bello estino. Di tutta cosa, donna spera quando chi nasce un suo bambino, batte più forte il cuore quando che le bene verano, a onna gli è bella come un fiore e più liscia le sue mani. A Werano per farsi un peso amore, sa coppia. Un cubione, vieni
5: io. Oh, questo allora. Bon,
4: gli
5: voglio un fa de galleggi, eh?
4: Ma è magnifico,
5: d'accordo. Bon,
4: allora,
5: bon, forse chi voleva parlare di un'altra cosa non abbiamo mica capito, forse, a sapere.
4: Allora,
5: ringraziabile, a beggi. Allora, se lo c'è un'altra persona, allora le mabia, penso che però è un risposto a tutte, enfin, tutte. C'era l'affare di Obey Ver, questa è Maudua conferma da Benedetto, e poi resta da Eta Gabinenzo, da Amado e da Filippo. Allora andiamo, e poi c'era anche una persona che ci ha amato, dunque ha ringraziato questa persona che ci ha aiutato, un curtinese, VV, voilà, che lo sia ringraziato, Ogelasi, non so mica se è un uomo una, questa persona che ci ha dato l'informazione, ma ringraziamo con gran piacere. Allora andiamo a ritrovare Antone, na Vinsurasca. Antone, salute.
6: Salute, come amico.
5: Tu non c'è male, poi?
6: Va.
5: Allora?
6: Va abbastanza. Allora, siamo per due affari.
5: A Gibola e Loredaccia, no? A Gibola e Loredo.
6: Ma a Gibola e Loredo, francamente, buona. Io, non so mica, non so mica specialista di Gibola, anche, ma a Igu Branca, si può tastare questa.
5: Un giorno, ma non sappiamo mica che c'era una varietà, l'Oredaccia.
6: Ci sono i vasoli,
5: i cocorose
6: di Loredo, ma c'è anche la Gibolla.
5: D'accordo.
6: Gibolla
5: mi dice, mi scappa.
6: Padu, un secondo affare che... avevo scritto, ma adesso il mio mondo fino a che punto non ci vorrebbe mica di scuola corsa e anche pure la collettività che è concernata al primo rango, punisce una legnanza contro il suo ministro, comincia a sciapparci le stacche e chi
5: Misuratevi.
6: No, ma c'è chi misura, sono mica
5: calmo. Io mi sento che siete pronti a perdere, perché sai che misuratevi.
6: Ma da ragione, devo dire, da restare perché gli andanze tutte partono completamente in bioscio.
5: Allora,
6: comincia perché so che lui è falso, dunque non ci sarebbe idee.
5: Non so, le fasi è disprezzante e poi è vergognoso in noi.
6: Per diffamazione, in diffamazione, mi penso che giuridicamente non
5: sono mica persuaso che a livello giuridico ci sia una.
6: È difficile di costituire la diffamazione, ma a parte un momento che lui dice qualcosa con chi è falso, se si prova che è falso, si può andare in diffamazione e poi più.
5: Ma non c'è nemmeno che è stato mintuato direttamente, personalmente.
6: No, manco puro, è scuola corsa, se lui manda.
5: No, ma non è mica detto scuola corsa, so come gli islamisti, vedi? Non è mica è stato più fine che qui.
6: Ma gli è più largo, anche più largo, che in una certa maniera ha insultato la Corsica.
5: Questo, ognuno usa pare, ma poi lui, dopo, davanti a un tribunale, sono mica specialista.
6: Mio mondo se non varia mio mondo.
5: Allora, se c'è un avvocato che ci sta, sente che si sente i vala, perché
6: mai? Come hai detto prima, c'è mica fa le due pubblicità attorno, ma di queste pubblicità forse se ne passerebbe.
5: Ma Obo li ha di una tribuna, io non so.
6: Sì, soprattutto se lui vince.
5: Ci sono i partiti. Io dopo, perché c'è sempre. Sapete quando devo bilampare di radio una cosa di. Voilà, un rischio, l'incertitudine giudiziaria che gli diamo noi i professionali. Dunque, da redo l'incertezza gusti, come a maestrare i radio, se la bivene contro.
6: Come si dice, la mediatizzazione dell'affare e il fatto di adunisce tutto un coso, come dice, una pensata contro su genere di cose di dichiarazione e poi dopo c'è anche donne un affare e mette in pericolo la lingua corsa. Dipende che la lingua corsa non è mica la lingua ufficiale della Francia, ma mette in pericolo in parlando così. E dunque io mio mondo, se un avvocato si ci avranno pensato che sono mica esse un coso, ma comunque.
0: Io non ma di un'idea come chi voilà, merita essere intesa dopo sabed forse so ce l'avevi di noi l'energia di Wattesi contro va di Wattesi
6: sì, per un mica avevo un chisciotto guarda
0: capito per un esciuda che forse sarà appena chi bannerà tardi già hein?
6: Sì, sì.
0: E forse che è meglio attendere la sua energia beh d'altri combatti più positivi e chi gli UADC, no?
6: Gli UADC, a proposito di combatti, gli UADC, c'è cioè, dei cacchi chiari?
0: No. Da me, aspettate, come giro? No, c'è niente.
6: Davanti
0: ad un nostro amico tecnico, Gianecchini.
6: Un saluto. Che lo saluto dopo.
0: D'accordo.
6: Fa conto a me. E giusto, un secondo affare di mi stavo richiedendo che mi affanna di sa s'invasione dell'ospedale dai zinzale.
0: Dai zinzale?
6: E non è mica inteso, c'è o quattro persone che chiamano, che hanno chiamato Orone Bellagnassi.
0: Ah no, non è mica seguitato.
6: Ma è ha rimesso appena una guscia e ha detto che era indegno e non ha il rete sociale. E zinzale, e tutti i servizi dell'ospedale. Dio, un scandalo. Non dico, attenzione, dico mica questo per conti i miei manciani con il direttore.
0: No,
6: sarebbe ora che li pensessino a restare e ufficializzare a creazione di noi l'ospedale che lo facciano, che li mette delle lepi, come si dice, il primo copiato di un scandalo.
0: Disò che Dio si è guidato, non hanno ancora comprato i terreni, no? Se mi sbaglio.
6: Per il momento non hanno comprato i terreni.
0: Bon, allora, adesso è lunga strada,
6: Gusti. Io penso che per un momento.
0: Dunque, quando dico. Quelli che devono comprare i terreni sono i nostri, no? O mi sbaglio? I nostri, i corsi, voglio dire. Quelli che sono stati eletti, no?
6: No, glielo spiegare che avrebbe comprato il terreno, ma c'è l'autorizzazione, non penso mica che le sia a municipalità che compra il terreno.
0: Non so mica, ma voglio dire.
6: C'è questa amministrazione, dunque ci sei ente a municipalità, ma normalmente gli ha salute che la dà. Come si dice, a Criste
0: Cadabaga forse sì, ma voglio dire, c'è tutta una procedura giuridica amministrativa c'è cacciante di terreni c'è la indennizzali
6: un'amica di
0: a tempo dunque e su Draia non costa duvato o allora mi posso sbagliare di nuovo
6: no, per un momento non è mica avanzato ma sentiamo così ad ora una quindicina anni
0: penso che siamo Bertudi beh.
6: 10 anni possiamo anche aspettare nel 2040 uno dell'ospedale in Bastia in questo caso brano impossibile c'è adesso una catastrofe sanitaria enfin, bon.
0: No, ma di un soggetto che ci tocca direttamente questo allora è vero che così dopo ci avete gli elementi non voglio mica a due tugue ma forse
6: se mi sbaglio
0: mi elementi bella figura
6: si alludanto il rimeno e questo vuol dire
0: ma se no mi pare mica che tutto abbia avuto tutto abbia seguitato e strave e radio
6: come di giuria qua
0: mi pare mica solo su cartulare gusti ma voglio dire
6: la salute
0: di una priorità
6: è importante
0: l'educazione e la salute sono i due punti di una società qualunque mi pare
6: a me mi pare come dicevo
0: il tuo collega
6: e poi per finire una nota positiva se non c'è niente Bagliarelli è una poesia ma che è in relazione in cosa in lei ha gusto so che ha muoto non è la lingua gusta
0: ah.
6: è sempre boh,

0: arabi, latte di le nostre mamme, sempre per te che l'asia adosò la compagnia. Non ti scorda di ricopre ad osposa i grigetti, fa conoscere da dappertutto i sovatti e gli isoetti, apri valle dovuntane, danna all'ortuna la quada, perché l'usore umane madurga la suminata. Ma ne sera, danne a barche e le borte e li bortelli, scrive palla nello corso, con le vecchie e gli zidelli, così l'ora venerà, e ciò sarà la doscenna di goie, ciò che avrà suminato la dobbenna.
1: Et à Duval, sa poésie. Et à Blanquer, il fallait bourreau à guerre. Non, non, il y a Péri. Non, mais
0: qu'est-ce que tu as dit que
1: non, non, non, non. Non,
0: sans amène-toi, personne.
1: Non, non, non, non.
0: J'ai là du
1: stade Zoukaï ministre, sinon, au Péri, je te l'envoie. Non, tu as fait une poésie qui traite de tous les bouchetimes au jardin. Ah, n'a du retour, on attend tout ce plus de galère qui parle aux bouchetimes et l'autre, mais rien d'usine. Di non so più quale soggetto. Era magnifica questa. Qual è che l'ha scritta un tanto non tare da sociale? Oh, se qualche sia mi body.
0: E io tanto è che va, no?
1: Come che lo sia, non tu, ma di lì stesso talente, un po' io lì.
0: Eh beh,
1: è
0: un bello talente.
1: E vero che, parlando di, voilà, ho fatto i barla di Razzo che mi ha fatto ben sa qui, era straordinaria questa poesia, straordinaria.
0: Ah beh, c'è che la chiesa giusto l'ultima fare avanti i guidabili, perché si mi ha scelto un sacco, si può motorizzare.
1: Yeah.
0: Sto appena eccitato,
1: perché? No, una disana.
0: Stamane sono quella in Santo Beru per un intero, della sorella di un'amica cara, e un viaggio di lenzuolo per andare a Santo Beru.
1: Ah, dan due poesie.
0: Poi mi sono sbagliato, sono passato per morato, hai fatto tutto, hai fatto un giro di Sant'Orsola. Ma ha giunto un luogo dove lui è entrato a Rabale e Coso, e Santo Beru, c'è una specie di cascata. Non dice amico solo luogo, quando questa cascata in cinese in inguano perché è più sassai, ma è magnifico, si chiama, ad un tesuito si chiama Baraia o Bargaia, non so mica, ma a Manuetta non mi ricordo già più, e ha giocato il rigiato e ha giocato la valla, per questo dico...
1: E si vede da Ustrao?
0: Si vede da Ustrao, sì, si vede da Ustrao, è a ramba, appena in sottolato un coso, c'è un ponte e sopra c'è una... Una cascata, boh, dimmi che cosa, le sciute di Niagara, ma di con tutte le cose che si può bere, vogliamo andare...
1: Una striscia, si può dire.
0: Una striscia, ma con tutte le, come si dice, si rimarca qua.
1: D'accordo.
0: E così, boh,
1: allora, oggi è murato di avesta, c'è avesta di... come si chiama, chiesa all'entrata?
0: San Michele,
1: facciamo una vista.
0: C'è la Limborgo, è passato, ha già aspettato 3 o 4 minuti per passare.
1: C'è la vista di noi San Branca, no, è vero che so, attacchiamo, è sempre una bella occasione di riunirci a gente e luogo, dunque salutiamo i Muradinchi, i Gasinchesi, eccetera, eccetera.
0: È un bel affare. E buon saluto a tutti i nostri amici e a sono 30,
1: secche. Allora ringraziamo una bella fine di settimana.
0: Anche a voi una fine di settimana e un saluto a tutti i nostri amici.
1: A beggio. Ecco, voglio ringraziare quelli che hanno partecipato, voglio ringraziare Tony Giaffari, a Giovanni Andrea Gianecchini, a Patrizia Gambone, a Diabensa e a faccio con gran piacere un saluto a quelli che ci stanno a sentire lontano e che ci ribiano quasi ogni giorno. Assai numerosi, prima è vero che ci voglio bene, ci tocca, ma al di là di questa contentezza di radio personale, è piuttosto la contentezza a livello di lingua e segno che viene a gente anche essendo a un so quanto chilometri da Gursighele, a nuovo pensiero, a non sarà mai sente la lingua, dunque se vogliamo contribuire a mantenere sale a gusti è sempre troppo, personalmente un bel affare. Dunque a tutti, approfittate di questa fine settimana e poi a sente l'unico bene, si dice ora, è sempre bella emissione di Idea Ostra. E ci guidiamo con Bidal, questa bella canzone di Valasorma.

0: Les soirées mondaines signées Oria. N'oubliez pas, après 16h, après le rappel de l'actualité avec Hélène Battine et tout à l'heure, dans moins de 10 minutes, vous allez retrouver le magazine de la chanson corse. Ce sera avec Michael Andréane jusqu'à 17h. Nous, on va s'intéresser tout de suite au cinéma, et avec Moudabo et Calchidiorno, au cinéma qui aimait soit l'honneur et Pochine Barlano, Misandra, Fondage et Sampiro Médor, Agron, Agaborta, un homme et des barres de ton film, et au Yesidra, t'as dit un film plus que conosciuto, Le Parrain.
1: Parrain d'où ton film?
2: Tu bluffes, Martini. Ton arme n'est pas chargée.
3: J'aime me battre.
4: He's a big boy. He knows what he said. What'd you say? Right. Funny how.
5: Bon, il parrain d'où ton film, je t'affare.
1: Odie, parlez-moi d'un film d'amante. Ou plutôt, una série di filmi. Le Parrain. Ie, voglio parlare di tre film.
5: Ah, ancora terzo.
1: Ie, è magnifico terzo. Di una riflessione non all'impossibile redenzione, come Michael Corleone, imbecciato e stanco, chi paga il prezzo di iso scelti. C'è qualcosa di Nietzsche in questo film.
5: Ma fa la vinita con la tua filosofia. Il terzo è beh, ma il primo è un capolavoro di cinema. Marlon Brando è meraviglioso. E l'utilizzazione di luce a mano non ta umicio, abbumata, tagliata, di una poesia visuale. A nascita di una leggenda e a morte di l'innocenza. Ne vuoi filosofia? A scena di un scagno sola e un trattato non ta udere.
1: Ie, sono d'accordo. Di gusologhi, il terzo è meraviglioso anche lui. E il secondo di noi. Qua storia che alterna tra Robert De Niro e Al Pacino, l'America degli immigrati, di una fresca di un sogno americano sbrembato.
5: Ma in un primo, di Vito Corleone. Oh, Vito Corleone. E la rappresentazione di un patriarco madragico. La scena quando lui impara a morte di Sonny, che meraviglia, che prudenza!
1: E beraghi qui, Marlon Brando ci dà una vera lezione di yoga d'attore. Pertanto, non lo tengo mica goro. Eh?
5: Tu hai sempre qualcosa di...
1: Cosa? Era un tipaccio da Marlon Brando.
5: Oh, non è mica un mo, Marlon Brando. Infine, tipaccio no, era un attore maio.
1: Bon, parliamo piuttosto di film. E io... Mi barreghi un Joan Nonda di dibatte quale sue o meglio perché i tre film viaggiano insieme, come una sola opera che comincia con tradizione, continua con la modernità e si compie con la tragedia di un ritorno impossibile.
5: Che vero. Si vede ancora l'uso di luce, con un lume d'oro in un primo, un tocchino vredo di un secondo e in un terzo barre la tradio. Di quasi un dramma all'uso di Shakespeare.
1: Vedi, ancora tu fai filosofia.
5: Spicca i tre filmi, di come spicca i spaghetti da salsa e parmigiano. Si può fare, ma non ha più nessun gusto.
1: Ma una filosofia o d'olivello.
5: Ah, guarda, va a me. Ci comandiamo due bizze.
1: Allez, e figiamo di un film.

0: le magazine de la chanson corse. Michael Andréani.
1: Direction à présent la chanson corse plus traditionnelle et engagée avec un artiste bien connu du public insulaire, Fanfan Cesari. Le chanteur présente son nouvel album Kinezera Duman et une œuvre profondément enracinée dans la mémoire, la transmission et les questionnements sur l'avenir de notre société, de notre culture. Un disque où se mêlent émotion, identité et attachement à la terre corse. Écoutez Fanfan Cesari.
2: Viste che feri a garcani magione, un coudou y amigi, de Corenza, Etienne Berfetti e Charles Giappieri. Hanno detto, oh, cercai qualche cosa, avevamo un disco. Ah. E poi da questi, visto, senza pretensione alcuna, ha fatto una poca composizione, e ha detto, perché mica? E ci siamo lampati nel suo progetto. Ha fatto studiare, mica per essere riconosciuto, giustamente, perché ci sia una riconoscenza di ciò che noi siamo, di la nostra lingua, e giusto per dire che un giorno c'era anch'io.
1: Perché avete scelto questo titolo Gupe o Dischetto?
2: È perché si vede che la Corsica è morta, la Corsica non è più come Nanzu, che ne sarà domani la band di la gioventù di questi giorni e di la Corsica nella stessa di radio. Visto che tutto bello di rosa, non si può aspettare che ciò che sarà domani.
1: Chi sono i temi ammintati dei canzoni di suo dischetto, Vanfan?
2: Allora, c'è parecchi temi e assai variato. C'è soprattutto un'altra Corsica ben sicura, un'altra lingua, un'altra un paese, un'altra una canzone un'altra di Vucirati, una canzone di l'amico Gian Pietro Cristori, da quassù, una canzone di l'amico Perfetti, Anarchia, una canzone dall'amico Natale Vari, Tiro un Tempio, e tutto gira un'altra Corsica di radio.
1: C'è una canzone in particolare, penso, che vi tiene a cuore, Vanfan. Chi è sa storia?
2: Allora, eravamo in un stabilimento, giocavamo, e più bello è venuto un coppio a bermi. Mi dicevano, state sente, mi puoi redevare una canzone non t'amo viola? Ah, gli ho detto, sì, bene, gli ho detto. Su mica, ha detto, no, ci avevo via di una canzone non t'amo viola. Armilla si chiamava. Ah, e questi mi sono detto, datemi un po' di rinsegnamento. E in funzione di rinsegnamento, ho fatto una canzone chiamata Armilla. Armilla è una zitella che era istitutrice e che malauguratamente è morta all'età di 33 anni, credo, da un cancro. E sono stato veramente commosso, talmente dopo di la domanda e che mi sono pressato di fare questa canzone, ecco, Armilla. Ho visto anche un produttore per fargli fare mille single per regalarli per la socio.
1: Con quale titraglia? Tu al di là dell'autore e poi le musiche?
2: Allora, le musiche le ho composte io, arrangiate dall'amico, che le sia Etienne, Charles Giappieri e Cristovan. Cristovan, per contro, non te voci là di quello che ha fatto la musica. E c'è una canzone in occhi, non me ne scordo mica, di Ubrede Gregari, Ubrede Filippi, detto Gregare, nanto sta canzone di Dragolino. Dragolino gli a cantamo quando era a Manila assai tempi va di radio, e che mi era venuto ancora per rigacciarla appena a Mourmeo di radio.
1: Voici tout de suite le titre qui donne son nom au nouvel album de Fanfan Cesari, Kinezera Domani.

0: Franca e saut da quel in so passadi.
1: A frequenza mora side in casa Austra. Allora, un trigade e dide a Austra.
2: A di sempre a mente chi a più bella scuola per imparare il gorso e di campagne con i baiani.
3: A di imparare da zidelo, cos'è un lonzo, cos'è un fiadelo.
1: L'emissione è di tutti.
4: Interessante, è diversa l'emissione oggi.
1: Side in bidadi a fa obera gumuna da Uluni a Uvanderi, 2 ore, 3 ore e mezzo.
5: Continuate così, si diventa un socco che è magnifico e non fate che seminare ogni giorno.
1: D'idea vostra per noi chissimo.
6: Ici RCFM, toute la journée.
7: Actu locale, musique et bonne humeur.